0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jabropundur,
0: Mizara falina wanao.

0: Lion Record.
1: Vive la Radio Sofia.
2: Lale!
3: Sarà di là, Franciate!
2: Oh, Franciate, pieno di mani.
4: Ciao, con me.